0: Lengo Gombe. Chalice Matitim.
1: Twin Studio, Igwe, Patrice, Kitosi.

quanti bella moraga. Oh, quanti bella moraga. Ie via la sonamora. Ie via la sonamora.